da da di da pa pa ka pa pa da di da di di da da di pa da di da di ve ga na da. Da di ga di da di da di di da pa pa ka pa pa da di da.

Nita da ni da ba ma ga di da de ga ma ba ri de ga ma ba da di da ni da ba ma ga ma ba da di da ni da ba ma ga ma ba da di da ni da ni ba.